vai sai tu, distorce accanto ai soro mio. Amore mio, dove vai sai tu, distorce accanto